0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Cosa

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

buongiorno. Sono le 7. Radio San Marino. Meteo.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Radio.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino. Senti.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: fare un altro dei nostri bei viaggi nel tempo. In questo caso ci porterà il 1981. Quattro ragazzacci che arrivano dall'Inghilterra sconvolgono, direi, il mondo intero con la loro musica. Sono i Police, che ritroviamo con Every Little Thing She Does Is Magic.
1: Vivi insieme a noi le

Kiss. L'album è uscito il 2 ottobre del 1981, era il loro quarto LP quando ancora andava di moda il vinile, diciamoci la verità. L'album era Ghost in the Machine, che abbiamo ritrovato trainato da Every Little Thing She Does Is Magic. Era la nostra collection di questo venerdì 4 settembre. Pronti? Come state? Ma tutto per il meglio, immagino e mi auguro. In questo momento su San Marino, qui sul Cucuzzolo, siamo a 700 metri sul livello del mare, ricordo che è la sede della radio in città, ci sono 25 gradi. Come va giù a valle? Io ogni tanto curioso, fatecelo un po' sapere a 335 104 1027. C'è George

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora dell'estate in Emilia Romagna, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature davvero da bella stagione, con le massime addirittura in ulteriore lieve aumento. Si tornano a toccare i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana, sarà così anche per l'intero fine settimana. La situazione però dovrebbe cambiare settimana prossima a partire da mercoledì. Per sapere a questo punto nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Minuto dopo le 9 siete insieme a Roberto Bagazzoli. L'ottima notizia è che siamo arrivati venerdì, insomma è stata una settimana post rientro piuttosto pesantuccia, no? Nel cercare di riadattarsi a quella che è la quotidianità. Volevo salutare anche tutte le persone che però si stanno godendo le loro vacanze, perché esistono, sapete, chissà, magari sono vicini anche a rientro 10 milioni di italiani, infatti la maggior parte dei quali sono rimasti dentro i confini appunto dell'Italia, godendosi, perché no, anche il mare della Riviera. C'è Gaia.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. I got a

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. È stato pubblicato il primo trailer del film concerto George Michael The Fade Tour, proprio in concomitanza con l'uscita dell'album che cambiò la sua carriera. Esattamente il 3 settembre del 1990 esce Listen Without Prejudice volume 1, l'album che assolutamente cambiò la sua carriera, dove naturalmente nasceva anche forte il suo disagio per le pressioni dalla casa discografica, che lo portarono fra le altre cose ad entrare in una causa che lo portò sull'orlo del disastro finanziario, da cui si riprese con grande calma naturalmente, ma rimanendo libero. Comunque un album che è quello che fra le altre cose contiene Freedom 19, dove praticamente George Michael nel video non compare, ma ci sono le supermodel degli anni 90, no? Ecco, non so, Naomi, vabbè, adesso non sto a farvi la lista, comunque erano le modelle lanciate da Gianni Versace in quel periodo che diventarono decisamente super, quindi cancellando un po' la sua immagine, soprattutto con quel suo giubbotto appunto del primo Freedom che era in fiamme. Comrade!

San Marino, era Claudio Baglioni con Cuore di Aliante, 9:17 minuti. Il sindaco di New York City Zoran Mamdani e il cancelliere scolastico Kamar Samuels hanno presentato una politica drastica destinata a rivoluzionare naturalmente la quotidianità delle aule americane. Infatti a partire dalla prossima settimana, con il rientro in classe, il più grande distretto scolastico degli Stati Uniti applicherà un divieto totale di un anno sull'uso dell'intelligenza

intelligenza artificiale generativa rivolto agli studenti della seconda elementare fino all'ottava classe, corrispondente per noi alla terza media. La misura coinvolge circa 600.000 giovani alunni, pari a circa i 2/3 dell'intera popolazione scolastica cittadina, e propone lo spegnimento o il blocco dei moduli di intelligenza artificiale in più di 38 software educativi precedentemente autorizzati, fra cui il tutor di lettura Amira. Come precisato dalla consigliera educativa Elish Bredi, la città rifiuterà praticamente qualsiasi prodotto informatico che non consenta di disattivare quelle che sono le funzioni predittive o generative. Già ho detto una cosa così sangue dal naso, però insomma, diciamo che linea di massima, no? Sono stato esaustivo da questo punto di vista. Ecco, sì, è una sorta di protezione in questo caso. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, la canzone Partenope.

Siete su Radio San Marino, il panorama della musica dal vivo in Sud America cambia radicalmente a favore di quella che è la tutela della salute pubblica. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato due decreti federali che introducono regole permanenti per l'organizzazione di grandi manifestazioni figurative e musicali. Un pacchetto normativo che per comodità, no? Ecco, non dovendo proprio sperticarsi nell'invenzione, no? È stato ribattezzato legge Taylor Swift. L'intervento legislativo trae origine purtroppo da una bruttissima cosa accaduta allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro, dove la 23enne Ana Clara Benvenides Machado perse la vita durante appunto una tappa inaugurale del tour di Taylor Swift. La giovane fu colpita da un arresto respiratorio provocato da un colpo di caldo causato dalle temperature prossime ai 60 gradi percepiti, per cui ecco c'è bisogno di una regola e fortunatamente ecco diciamo che da qualche parte ci pensano, perché le situazioni dei concerti dal vivo, soprattutto con il caldo ecco all'aperto, sono veramente una cosa pazzesca con queste temperature. Su Radio San Marino adesso Angelina Mango e Marco

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura morbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
10: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
11: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
10: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
12: Siamo arrivati al momento in cui vi proponiamo l'ascolto di una delle novità di un potenziale numero uno di domani, di una futura new entry anche della nostra classifica ufficiale, la Top 50 che trovate nel weekend con Brunella Ugolini. Rocker italiana direi già dagli anni 70, grande cantautrice, Gianna Nannini ha pronto il suo nuovo singolo che si intitola Meraviglioso Errore.
13: Ascolti i successi di

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore su Radio San Marino, fra le novità della settimana. Ah, l'utilità del robot che fa le pulizie in casa, insomma, ma che mette nei guai anche le coppie, perché è finito dietro le sbarre per colpa di un elettrodomestico, appunto, robot. Potrebbe sembrare quasi l'incipit di una trama di un film comico, che è però un po' finito come la guerra dei rosi. Se è successa a Taiwan, al centro della storia un robot aspirapolvere che grazie alle telecamere ha registrato momenti che la moglie ha avuto con l'amante, il marito ha ottenuto così un risarcimento danni morali dal tribunale. Ma è finito lui stesso in un mare di guai per la violazione della privacy. È stato condannato a 5 mesi di carcere al pagamento di $150,000 taiwanesi, all'incirca 4.000 euro. Adesso io non so se facendo di conto, facendo un bilancio della situazione, ci è andato pari o ci ha rimesso. No. Che volete fare? Succede così. Lasciate stare le telecamere dei robot, mi raccomando. Intanto, fra poco Bruno Mars con My Soul, Giorgia con E c'è ancora mare, subito Rihanna, Jay-Z e Umbrella, la compilation.

Rick Astley, Together Forever, 1987, su A Radio Che Senti c'è il vostro Ero Leti a tenervi compagnia. Questo venerdì post festa a San Marino abbiamo raccontato un po' il clima di ieri e anche i vincitori della famosissima tombola. E a proposito di collection, salto indietro nel tempo, spesso e volentieri omaggiamo anche i grandi artisti che passano da queste parti, e c'è questo piccolo retroscena dal concerto dei Pooh a Riccione che si è tenuto nella serata di mercoledì e si è concluso prima del previsto. La band era in Piazzale Roma col tour Pooh 60, la nostra storia, estate, quello che celebra appunto i 60 anni di carriera, e il problema è arrivato sul finale. Dopo due ore di concerto, intorno alle 23:15, un guasto improvviso al mixer ha bloccato lo spettacolo. Tecnici che hanno provato a intervenire, ma insomma, scheda madre del mixer che risultava danneggiata, non è stato possibile continuare. Però, insomma, i Pooh si sono dimostrati dispiaciuti, ma il pubblico ha risposto molto bene a questa dinamica. Tornando a noi invece, sempre parlando di salti indietro nel tempo ricondotti al presente, il 25 settembre saranno i 50 anni dalla nascita degli U2. Per festeggiare questo mezzo secolo, insieme gli U2 starebbero preparando un nuovo singolo intitolato Silenzio, atteso proprio per il 25 settembre. Potrebbe anche essere il prossimo tassello verso l'album che hanno promesso in uscita quest'anno, ma la celebrazione più curiosa arriva dall'Irlanda. La banca centrale irlandese metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata agli U2. E da un annuncio appeso a una scuola a diventare letteralmente impressi sulla moneta del proprio paese. Non è male questa storia lunga 50 anni. E continua questa storia anche in questo presente, perché è uscita da pochissimo la collaborazione degli U2 con Martin Garrix, un brano che a quanto ho letto era già pronto da un po' di estati, 6 anni fa. Insomma, ha avuto il suo tempo per essere ancora di più migliorato, perfezionato. Fireflies, Martin Garrix, gli U2, poi riparte una nuova ora insieme qui su Radio San Marino.

Le 13:59, 45 secondi sulla radio che senti, stanno per scattare le ore 14, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia fino alle 15:30. Facciamo tanti auguri ad Amadeus, Alessio Bernabei, Carmen Consoli, Beyoncé e ben ritrovati in questa giornata post festa a San Marino. C'è stata la tombola, ieri abbiamo elencato i vincitori, c'era un bellissimo clima nel centro storico, ma anche tanti eventi, sia nel weekend che la prossima settimana. Arriverà anche Fabrizio Moro, parleremo di tante novità musicali ancora insieme, ma partiamo da Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Marley and Wailers, Sun is Shining, il 2000 sulla radio che senti, e in effetti il sole splende anche in questa giornata, 4 settembre, ma ancora nel vivo dell'estate, anche con le vibes. Parliamo di grandi gruppi, alcuni ritornano, alcuni invece tornano semplicemente live. Partiamo dagli Oasis, che sui social hanno diffuso questo teaser piuttosto criptico, sembra anticipare questo nuovo tour del 2027, e secondo la stampa britannica l'annuncio potrebbe arrivare in questo periodo. Anche Noel Gallagher, che è generalmente quello un pochino più prudente dei due fratelli, ha interrogato, insomma, e alimentato le voci dicendo: l'estate prossima non c'è nemmeno un grande torneo di calcio, riferimento ai mondiali che ci sono stati quest'anno, quindi dovremo pur far qualcosa. E per noi, sammarinesi, ma per gli italiani, c'è un dettaglio interessante. Tra le indiscrezioni circola da mesi questa possibile data allo Stadio Olimpico di Roma nel luglio del 2027. Per ora, attenzione, però, non è ancora ufficiale. Nel frattempo, gli Oasis arrivano anche al cinema, questo documentario Oasis Don't Look Back in Anger, dedicato al grande ritorno, che verrà presentato nelle sale italiane, anche alla Mostra del Cinema di Venezia, il 10 settembre. Vedremo su questa reunion, naturalmente vi aggiorneremo. Tra poco parleremo di Maneskin, ma prima, a proposito di musica italiana, c'è Safe con la sua Parlar d'amore.

che bega con l'ex tour manager. Ricatti, false accuse, traffico di stupefacenti, magari ne parleremo anche di questa vicenda che comprende Alanis Morissette. Abbiamo ascoltato la sua Thank You del 1998, abbiamo parlato degli Oasis poco fa. Ci tocca parlare anche dei Maneskin, perché nei giorni scorsi sembrava quasi una notizia già fatta, ne abbiamo parlato anche qua in radio, Maneskin di nuovo insieme sul palco a Sanremo nel 2027, ma in realtà Stefano De Martino ha chiarito che siamo ancora nel campo delle possibilità, ma appunto il conduttore che sarà la guida del festival ha spiegato che al momento non c'è nulla di definito, si stanno valutando diversi ospiti italiani e internazionali, le idee devono poi incastrarsi con le varie disponibilità. Sui Maneskin è stato molto preciso: non c'è nessuna conferma della reunion, però ha aggiunto una cosa interessante, sa che si sta lavorando alla possibilità di rivedere insieme Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. E nel caso in cui la reunion dovesse davvero concretizzarsi, per loro l'invito all'Ariston c'è già. Secondo De Martino, Sanremo sarebbe anche il posto perfetto per ripartire, visto che proprio quel palco li ha lanciati prima dell'esplosione internazionale. A rendere la situazione ancora più interessante è Fabrizio Ferraguzzo, che affiancherà De Martino nella direzione musicale del festival ed è anche il manager dei Maneskin. Tradotto, niente reunion ufficiale al momento, ma l'ipotesi reale, il festival li vuole. Noi ora andiamo invece da Ligabue, che ha altre novità per noi, è uscito un suo nuovissimo singolo, c'è anche un documentario che lo riguarda, tra pochissimo fuori, qualcosa per te sulla radio che senti. 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi.

Lola Young con la sua Messi, ed è stato l'anno del ritorno questo per lei nel 2025. Aveva interrotto il tour, i suoi problemi di esaurimento fisico, mentale, era anche crollata dal palco durante un concerto a New York. Quest'anno però è tornata gradualmente dal vivo, ha raccontato di essere in un nuovo capitolo più luminoso della sua carriera. A maggio ha pubblicato anche un nuovo singolo, From Down Here, mentre Messi, questa hit che abbiamo appena sentito, continua a essere il brano che l'ha resa davvero globale, le ha fatto vincere anche il premio

Perse for Music Most Performant Work agli Invor di Novella Awards 2026. Mentre invece le nostre cantanti italiane, veniamo a noi, c'è Madame che è tornata nella top 50 Spotify, una canzone che in realtà non è nuova affatto, è Quanto Forte Ti Pensavo, era uscita nel 2023 all'interno dell'album L'Amore. Ed è curioso perché insomma Madame aveva raccontato di aver trovato la melodia canticchiando dopo aver visto Kill Bill, e questo ci fa anche capire quanto una canzone possa essere imprevedibile, magari esce, magari rallenta e anni dopo in un trend social può sbocciare. Andiamo dai The Bauza, il trio norvegese, stanno conquistando tutti, c'è la loro Magnetic.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito.

0: raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5 e 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: New Play, che è nuova musica e ce n'è anche per Ernia, è uscita oggi Dedica, questo brano con cui chiude il capitolo Per soldi per amore, una canzone che è nata anni fa perché è il primo pezzo scritto insieme a Charlie Charles nel 2023, è rimasto chiuso in una cartella per più di 3 anni aspettando il momento giusto e mi pare che il momento giusto sia arrivato. La New Play di Radio San Marino, le 14.33, il nostro Ernia con la nuovissima Dedica.
6: Ascolti i successi di domani.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Caccia al prezzo, la rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, speciale sconto anniversario. 20% su tanti prodotti del reparto ortofrutta e no food. Per i clienti Fidelity Più, parmigiano reggiano di montagna, cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, 600 grammi sottovuoto a soli 14,80 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, tra pochissimo l'agenda. Ci sono Fabri Fibra, i Pinguini Tattici con Goya, Shakira, Don't Bother. Si parte con Jamiroquai, a tra pochissimo.

0: L'agenda di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti. Questo weekend a San Marino torna dal turista al contadino, 3 giorni dedicati ai prodotti, alle tradizioni, alle fiere agroalimentari del territorio, e si parte oggi, venerdì 4 settembre, in piazza Sant'Agata. Ci sarà un contest culinario dalle 18 e la cena Mi Gusto dalle 20:30. Sabato e domenica invece nel cuore e di città, in via Eugippo, dalle 11, degustazioni delle 6 filiere agricole sammarinesi, laboratori, street food, giochi tradizionali e musica. Ma attenzione soprattutto a domenica, c'è una parte dell'evento decisamente fuori dagli schemi. A Borgomaggiore verranno inaugurati i nuovi spazi e anche l'ascensore di Campo della Fiera. Poi ci sarà un DJ set letteralmente in funivia, quindi musica dentro la cabina, sospesi tra Borgomaggiore e il centro storico, con il panorama di San Marino tutto attorno. Quindi fino a domenica grandi eventi qua a San Marino, con questa rassegna dal turista al contadino tra città e Borgomaggiore.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino.
3: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
4: Cresciuto

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Ma è il momento della collection, verso la fine di ogni ora un salto indietro nel tempo. Andiamo nel 1983, un pezzo che fu quasi censurato, per questo diventò enorme. Trevor Horn alla produzione, synth, provocazione, uno dei ritornelli più riconoscibili degli anni 80. E allora ci ascoltiamo Frankie Goes to Hollywood, Relax.
2: Rivivi insieme a noi le

He Goes to Hollywood, Relax, era il 1984, è un po' di relax, ci vuole qualcuno che torna dalle ferie, qualcuno invece che si prenderà una pausa proprio nelle prossime settimane, importante comunque il relax. E chi invece ha voglia di movimento, c'è un weekend di live importanti. Giovanotti domani riparte da Napoli, chiuderà il suo Giova Summer Party con Bari, il doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma, e Alfa invece domani al Teatro Antico di Taormina.

poi Arena di Verona in autunno, Genova e Assago. Ma perché parlo di Jovanotti Alfa? Perché voglio augurarvi buon vento e ricordarvi che tra poco arriva la nostra redazione con le news.

0: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Torna alla normalità la chiesa dei Servi di Maria di Valdragone dopo il furto e i gravi danneggiamenti avvenuti nel giorno della visita di Papa Leone XIV a San Marino. Questa mattina il vescovo Domenico Beneventi ha celebrato una messa riparatrice. Durante il raid erano state sfondate 9 porte e rubata anche il tabernacolo con le ostie consacrate, poi ritrovato all'esterno. Il vescovo ha parlato di una ferita per l'intero comunità. Un messaggio di amicizia ed un riconoscimento alla storia e all'indipendenza di San Marino. In occasione della festa del 3 settembre, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivolto le congratulazioni degli Stati Uniti al popolo sammarinese. Rubio ha ricordato la più antica repubblica del mondo, sottolineando la capacità del titano di preservare nei secoli la propria sovranità e il legame con i valori di libertà, indipendenza e perseveranza. L'accordo di associazione con l'UE avvicina il PSD alla famiglia socialista europea. Il segretario internazionale Gerardo Giomagnoli ha incontrato esponenti del Partito Socialista Europeo e gli eurodeputati Stefano Bonaccini e Laura Ballarin, presentando la richiesta per il passaggio del PSD da partito osservatore a partito associato. La proposta è stata accolta favorevolmente e sarà ora valutata dagli organi del PSE. La pagina estera. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso

0: 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Lo sport: si è chiusa allo stadio Iacovone di Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alla tradizionale sfilata delle nazionali ha partecipato anche San Marino con l'amazzone Nicole Conti e lo sprinter Alessandro Gasperoni nel ruolo di portabandiera. Bilancio positivo per il titano che conclude la manifestazione con 4 medaglie conquistate. Gli aggiornamenti, come sempre, sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche su Telegram.
1: Ringraziamo Filippo e la nostra redazione per le news in questo venerdì 4 settembre. Allora parte la rassegna da turista a contadino, questo evento itinerante tra città e Borgo Maggiore durerà fino a domenica sera. Intanto rifacciamo gli auguri ad Amadeus, Alessio Bernabei, Carmen Consoli, Beyoncé, e a proposito di musica andremo oltreoceano perché nuova era per Miley Cyrus, da oggi vuole farsi chiamare solo Miley. E poi c'è anche James Blunt che torna con nuova musica, abbiamo ascoltato Taste Like Summer, uscirà un album, ma soprattutto il ritorno dal vivo che passerà anche per l'Italia. Bruno Mars, On My Soul.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Complicated 2002 sulla radio che senti. È solo Avril? No, no, non è il suo caso, ma è il caso di Miley Cyrus, che da oggi si vuol far chiamare Miley. Abbiamo detto di questa Best Persuaded, è uscito questo singolo del suo decimo album, che porterà tra l'altro lo stesso titolo. Abbiamo detto anche di James Blunt, che torna con nuova musica, ha già annunciato anche il ritorno dal vivo in Italia. Stiamo ascoltando questa sua Taste Like Summer, ma usciranno tanti altri singoli, visto che uscirà anche un album. E abbiamo parlato delle sue date qua in Italia. Gli appuntamenti italiani confermati saranno il 27 febbraio all'Unipol Forum di Milano e il 28 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Biglietti che saranno in prevendita per gli iscritti alla sua newsletter dall'8 settembre e una vendita generale invece il 9 settembre dalle ore 10. Quindi nuovo disco a novembre, poi subito nuova tournée per James Blunt, un super 2027 si annuncia. Parlando di altri artisti, altre collaborazioni, ma approfondiremo su Republic questa domenica dalle 19, sono usciti Erykah Badu e Alchemist con questo album.

0: incredibile, particolare, sperimentale, ma ne parleremo. Ora torniamo alla musica di Radio San Marino, c'è Ultimo con questa sua romantica. Ce l'ascoltiamo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

2001 sulla radio che senti. E ora ci catapultiamo nella nostra new play, prima dei saluti, perché c'è nuova musica e nuova musica anche per J-Ax, che oggi pubblica Vita, Morte, Miracoli, titolo sia del nuovo singolo che del nuovo album, ed è un disco molto autobiografico, costruito attorno a tutto quello che succede quando pensi di aver capito qualcosa dalla vita e poi improvvisamente cambiano le carte. Ci sono anche dei featuring interessanti come Paola Folli, e poi ad ottobre parte anche il Vita, Morte, Miracoli Tour. Ci ascoltiamo questo singolo estratto dal nuovo album di J-Ax. Ascolti i successi di domani.

0: Follow the River, il 2013 sulla radio che senti. Salutiamo gli amici che ci hanno scritto, abbiamo fatto i complimenti ai vincitori della tombola di ieri. È stato un bel 3 settembre, pieno di gente nel centro storico, eventi che comunque vanno avanti anche qua nella Repubblica. Oggi parte dal turista al contadino questo evento tra città e borgo che continuerà fino a domenica. Si concluderà tra l'altro con un DJ set proprio alla funivia, ma dentro, sopra la funivia, un qualcosa di incredibile. La prossima settimana tireremo un po' le somme su come è andata questa cosa. Intanto vi ricordo che il weekend di Radio San Marino avrà tanti fuori format, quindi vi invitiamo a restare sintonizzati. Domenica sera dalle 19 Republic, e ci sarà un ospite speciale, il nostro B-Art, che abbiamo avuto anche qua nelle nostre dirette di questi giorni. È uscito insomma il secondo atto di Piccolo Principe, ne parleremo. Non vi lascio a mani vuote, ma con Cioffi e la sua Carmela, e vi ricordo che alle 16 arriva Marco Corona con Stabiliamo un contatto. Buon pomeriggio a tutti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino. Quindi.
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Test

0: Jackie ma Jackie tra poco invece ritorna con Stabiliamo un contatto in Summertime. Marco Corona, Paolino Zanetti, qui su Radio San Marino.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Buongiorno, ma un bar aperto per un caffè qua.
1: Ecco, parlavamo di persone che rovinano il momento. Ha rovinato la canzone, noi eravamo in ascolto qui su Radio San Marino. Qual è il momento o la situazione che vi viene rovinata? Ditecelo.
2: Puntualmente, quando sono al tirocinio, dovrebbe essere il momento in cui il cellulare non dovrebbe suonare.
1: Non dovrebbe.
2: Non ci dovrebbero essere le chiamate. Ah. E invece? Puntualmente, il cellulare vibra peggio di un vibratore. Mi dispiace fare questo paragone qui, però sì. È questo. Quando è il campo sportivo, quando è la famiglia e quando può essere una terza persona che potrebbe anche essere il telemarketing, che è successo veramente. E io penso, vabbè, potrebbe essere qualcuno che dovrebbe prenotare per una cena nel campo. Invece no. Vuoi fare l'offerta, ma fangul. Ecco. Ciao.
0: Stiamoci calmi, calma.
1: Io non capisco, ogni tanto perdo il filo di Andrea.
3: Ah, ma che coro nervine momento, delle volte perché? Hai il telefono nelle mani, finché puoi mettere nelle tasche, che hai appena letto un messaggio e arriva un altro messaggio, Dio mo non ce l'avevi in mano adesso, chi è ancora?
1: Chi è?
3: Corona!
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
1: Già.
5: Ciao Marco, contatto stabilito. Allora, ciao. Te immagina la scena.
1: Vai.
5: Io arrivo a casa dal lavoro.
1: Sì.
5: Arrivavo a
1: Arrivavi.
5: Casa dal lavoro.
1: E che succede?
5: Mi rilascio un attimo sul divano.
1: Sì.
5: E arriva lei.
1: E lei chi, dai? Lei.
5: Sai, hai capito benissimo.
1: Abbiamo capito tutti, dai. La tua lei, dai.
5: E mi fa: "Ti sei ricordato di fare quello che ti avevo detto?"
1: Panico.
5: E dopodiché scatta il panico. Ecco, quella è la frase che mi rovina il momento.
1: Perché poi te lo chiedi,
5: perché
1: giusto?
5: Puntualmente io non mi ricordo che cosa è che dovevo fare.
1: Ma anch'io, quante volte mi è capitato?
5: Tante volte bleffo, dico sì.
1: Sì, sì,
5: e
1: cosa?
5: Cerco di ricordarmi che cosa mi aveva detto di fare la Patrizia. Ma il più delle volte
1: ti sgama lei, che
5: tocca farmi ridire cosa dovevo fare e farlo.
1: E lei chi è? L'hai detto?
5: Succede. Comunque, a proposito di frasi infelici e situazioni che rovinano il momento,
1: vai.
5: Sono questi due,
1: sì,
5: che sono finiti a letto assieme dopo essersi conosciuti in un locale la sera prima.
1: E quindi
5: lui nota che sono a casa di lei.
1: Sì.
5: Lui nota che sul comodino di lei c'è la foto di un uomo.
1: Aia.
5: Chi è questo qui?
1: Tuo fratello?
5: No, sciocchino.
1: No.
5: È tuo padre?
1: No
5: sciocchino. Non sarà mica tuo marito? No, sciocchino.
1: E
5: è tuo fidanzato? No, sciocchino, ti dico di no. Ma chi è?
1: Chi è?
5: Vuoi dire chi è? Ero io prima dell'operazione.
1: No.
5: Vedi, ma non si sa mai.
1: No.
5: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao.
3: Abbandono, io abbandono. Dopo sta risposta io abbandono.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: 17 precise, ma che meraviglia arrivare sani e salve a venerdì, nel senso che è sempre una corsa per arrivare a questo fine settimana. Non è che forse ci arriviamo con troppe aspettative, no, no, però la cosa bella è che possiamo tirare il sospiro. Dici in che senso? Si sta morendo dal caldo, hai ragione cara amica, caro amico di Radio San Marino, ma è pur vero che la cosa bella è che ci possiamo ancora vestire in 5 minuti la mattina. Ci avete fatto caso? Praticamente ci svegliamo, ci laviamo, t-shirt, bermuda e via. Tutto questo a dicembre, gennaio, febbraio non c'è, dobbiamo vestirci un po' come l'omino della Michelin, strati insomma, lo so, e non consola più di tanto, cerco sempre di tirarmi sul morale insomma, no? Ecco, ci provo quantomeno a trovare sempre il lato positivo. L'altra cosa bella è che moltissimi di voi sono già in viaggio per godere della propria settimana di vacanza che hanno scelto, devo dire con lungimiranza. Cos'è? Lo sapevate che avremmo avuto questa lunga mano dell'estate? Bravi, buon divertimento, godetevela. Noi cominciamo così.
2: Estate. San Marino. Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Però, ti dobbiamo lasciare andare a un certo punto, Tresor, la canzone è finita. Allora, a proposito di musica, amiche e amici di Radio San Marino, sapete qual è una delle armi più usate contro lo stress? Proprio le cuffie, la musica. E in effetti, pensandoci, quante volte abbiamo avuto una settimana complicata, visto che oggi è venerdì, abbiamo messo la musica e per qualche minuto magari ci siamo un po' isolati. Quello che sembrava magari una nostra idea, una vostra supposizione, è stata avvalorata dalla scienza. E quindi fra poco insieme cercheremo di fare il punto e scopriremo finalmente, conferma, che la musica è veramente un antidoto perfetto contro lo stress. Ad esempio con questa canzone di Achille Lauro.

No, sono qua, per carità, non mi ero proprio dimenticato. No, perché ero preso da questa canzone che in effetti ha il potere di rilassarvi, perché insomma è morbida, una bella ballata firmata dal grande Achille, ma è anche vero, secondo quello che stavo appunto leggendo prima, che non tutti scelgono canzoni particolarmente dolci per trovare un po' di relax dopo, non so, una giornata pesante o quando si è imbottigliati nel traffico o magari, che ne so, avete ricevuto una notizia non bellissima, perché quello che sospettavamo è arrivato confermato da questa analisi americana su 1000 adulti. Cosa dice? Ha provato a capire come le persone gestiscono lo stress. Allora, abbiamo detto che la musica è potentissima, quindi metti le cuffie oppure monti in macchina, accendi la radio, va benissimo, addirittura più di chiacchierare con gli amici. Pensiamoci bene, quando siamo particolarmente tesi non è che vogliamo parlare con qualcuno, forse è l'ultima cosa che vorremmo fare, no? Vogliamo semplicemente stare lì tranquilli, mettere una canzone che ci fa fare i fatti nostri. Però la cosa più, se vogliamo, divertente, attenzione, è una ricerca americana comunque, è scoprire che alcuni artisti scelti proprio per scaricare la tensione sono l'ultima cosa che potremmo immaginare, perché al primo posto gli americani mettono i Linkin Park. E uno pensa, vabbè, non tutti possono rilassarsi mettendo musica, non so, di meditazione, c'è che bisogno di una bella schitarrata, no? Però non è solo questo, perché nelle playlist anti-stress compaiono infatti Alice in Chains, non so se mi spiego, e Metallica. E ha una logica, no? Perché quando uno è arrabbiato, nervoso, ascoltare qualcosa che assomiglia a quello che si è dentro aiuta probabilmente, ti scarica, fai uscire tutto il casino che hai dentro, magari dopo stai meglio e ritrovi la calma, non lo so. Un altro dato interessante, molte persone dicono di utilizzare la musica come sostegno emotivo, addirittura come sostituzione a un aiuto professionale. E insomma, qui però bisogna un attimo stare attenti, perché sono cose diverse, no? Una canzone può aiutarti, può accompagnarti, ma non sostituisce eventualmente un professionista, almeno quanto serve. Una cosa però è certa, la musica ha un potere tremendo, insomma, ci segue esattamente dove siamo, quindi ti può tirare su, a volte ti può fare piangere, ti può fare arrabbiare, però magari poi ti rimette in equilibrio. E infatti, sempre in queste playlist degli americani, vediamo un po' chi spuntano. I Coldplay e Metallica, l'abbiamo detto, ma i Coldplay con una canzone, la Sparks. Quindi abbiamo praticamente tutto, la musica heavy metal, il pop, ognuno poi si cura lo stress effettivamente come vuole, L'importante è trovare quei minuti in cui il mondo lo lasciamo fuori e non ci smette un po' di rompere le scatole. Proviamo con questo successo di Meredith Brooks, dai.

anche questa potrebbe essere una canzone antistress, cosa ne pensate? Baby Steps, Olivia Dean. E infatti mi state dando delle risposte, dei suggerimenti interessanti qui al 335 104 1027 a Radio San Marino sulle vostre canzoni quando siete particolarmente ok. Salutiamo Marta da Rimini, dice: io quando sono nervosa metto Vasco, sempre lui. Vasco in questi casi è una garanzia, sotto tutti i punti di vista, concordo. C'è anche Stefano da Serravalle, allora per me Fix You dei Coldplay, mi calma tantissimo. Beh, in effetti, insomma, la canzone che fa proprio rallentare, perfetta, no? Devi stare attento però quando guidi, perché potrebbe essere pericolosa. Invece Fabio da Cesena dice tutt'altro, però lo trovo condivisibile. Dice che ama gli anni 80, metto su gli Aha, Roxette, qualsiasi cosa e passa. Che poi è vero, amici, certe canzoni ti cambiano proprio l'umore in mezzo minuto. A proposito di Aha, mi sa che dopo li sentiamo, non dico niente. No, me ne è scappata. Elena da Domagnano, ciao, la mia è Sally. Ma ancora Vasco. Quando sono giù l'ascolto sempre. Comunque sì, al di là di tutto, Sally è una canzone che non ha bisogno di troppe spiegazioni da questo punto di vista. Saluto anche Sara, che invece ci porta a Faenza. Ciao, io ho bisogno di roba tranquilla, Nora Jones. Ma sei stilosa, Nora Jones. Sei proprio esattamente dall'altra parte rispetto a quelli che amano la musica hard rock. Sono più sereno, lo dicono anche le vibrazioni.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
8: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
9: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
8: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
10: C'è una cosa bella nelle canzoni di Ligabue, tra le tante, cioè quando parla di sentimenti non lo fa mai in modo, come dire, troppo perfetto, perché lui come noi ci mette dentro la vita vera, le cose che magari non riusciamo neanche a dire con la nostra voce, però lui le fa cantando. Ora questa nuova canzone è così, perché a volte abbiamo delle cose dentro che vorremmo lasciare a una persona importante. Allora, è nuova, ma dentro c'è tutto il modo di scrivere di Ligabue. Si chiama Qualcosa

0: per te.
1: Beh, una canzone forse non cambia la vita, ma può essere d'aiuto, di sostegno in determinati momenti. Questa è la maniera di Ligabue. Ma cosa pensa il popolo di Radio San Marino? Qual è la vostra canzone, il vostro genere musicale che vi aiuta proprio a scaricare lo stress dopo, che ne so, una giornata, una settimana pesante? Marco da Riccione non ha dubbi, dice Sweet Child of Mine, i Guns N' Roses, va bene. La metto fortissimo in macchina, mia moglie dice che sono pazzo. Marco, no, non dico che tua moglie è pazzo, forse insomma avete un argomento in comune, no? Sarda, la musica se non altro. Sarda Faenza, ciao, io ho bisogno di roba tranquilla, bene. Luca da Borgo Maggiore, quando ho la testa piena metto The Sound of Silence dei Disturbed, mi fa scaricare. Questa è una scelta mica male, non è proprio musica da meditazione, ma evidentemente per te funziona. Andrea da San Marino, per me una canzone sola non esiste. Quando sono stressato mi faccio una playlist e sparisco mezz'ora. Ecco, questa forse è la definizione perfetta, cioè no, come dicevo prima, non è che risolvi i problemi, però per mezz'ora li metti in modalità così stand-by e va bene così. Poi io vi do una soluzione, no, ma una proposta, una bella summer compilation, tre successi senza interruzioni, con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, Tom Odile, Another Love, la partenza con l'estate 95, c'era la Bush.

Beh, un giro di pianoforte che conosciamo a memoria probabilmente, quello di Tom O'Dell con Another Love, che quando uscì con questa canzone, ovviamente nella sua versione primogenita, molto più tranquilla a proposito di canzoni antistress, diventò famosissimo con TikTok ed era veramente giovane con questa sua scrittura molto personale in cui racconta ovviamente d'amore ma anche di fragilità, insomma, è uno di quegli artisti che al pianoforte riescono veramente a farti arrivare subito quello che stanno provando. E questa, stavo pensando, è la fortuna degli artisti in genere, cioè di trasmettere le loro emozioni, i loro stati d'animo attraverso un canale meraviglioso che è la musica. Un po' come fa Bresh, che dice di stare da Dio anche nelle cose semplicissime, come quelle che ci canta.

Allora, 1985, qui siamo in zona veramente mito, quando si dice mito, un video che sembrava un piccolo film fatto con la matita, fumetto, una ragazza che viene trascinata dentro da Morten Harket, che nel frattempo decide di mettere alla prova le corde vocali con un falsetto magnifico. Aha, take on me!

0: Cacca delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Diciotto in punto, si riparte in questo momento. Amici e amiche, dai, diciamo che a quest'ora la settimana per alcuni è bella che è finita o sta per finire, intendo quella lavorativa, no, perché per ciò che riguarda lo svago, il relax, insomma, comincia proprio adesso. Ma io fra poco, non è per fare, voglio dire, il cattivo, vi farò parlare, ragionare sul concetto di open space, cioè luoghi di lavoro dove si sta in tanti, tutti insieme, appassionatamente a lavorare. Non so quanti di voi hanno questa avventura, e ci sono degli studi interessanti che ci apriranno gli occhi fra poco.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

con la produzione di Mark Ronson su Radio San Marino. Allora, prima dicevo, non vorrei farvi pensare all'ufficio, al lavoro, magari adesso che siete andati via e se ne parla lunedì, però chi di voi lavora appunto, sapete, in quegli open space dove ci sono tante persone che lavorano contemporaneamente, ecco, arrivate a fine giornata, vi è capitato di sentirvi pestati letteralmente, no? È normale, perché c'è anche la ricerca che è arrivata recentemente dall'Università Politecnica de Valencia. E allora, forse il problema è tutto quello che avete dovuto ignorare mentre lavorate, nel senso che c'è un gran macello sicuro, ma il telefono che suona forte, il collega che parla ad alta voce, magari a telefono, e poi che c'è gente che magari si alza, ti passa continuamente dietro la sedia, conversazioni, stavo pensando, si usano tra una scrivania e l'altra, tipo ping pong, anche questo si trova. Beh, che succede? Che tutto questo il cervello lo registra e quindi deve continuamente decidere cosa ascoltare e cosa perdere, e ovviamente lo fa in maniera automatica, non è che noi dobbiamo occuparci di questo, lo fa lui. Quindi cosa hanno fatto questi dell'Università de Valencia? Hanno confrontato proprio questa attività che abbiamo nella testolina di quelle persone che lavorano in open space dentro una piccola cabina insonorizzata. Sembra complicato. Dunque, nell'ufficio aperto il cervello sembra deve spendere sempre più energia per rimanere concentrato. Quindi, morale della favola, la cosa è veramente chiara: se alle 6 di sera, che abbiamo superato da 8 minuti, vi sembra che avete scalato l'Everest, non siete voi poco produttivi, eh? Siete stati in un open space.

per non perdersi nemmeno uno dei vocalizzi di Mariah Carey, perché sono con no, col bollino di qualità. Mariah Carey, c'era anche Jay-Z evidentemente in questa Heartbreaker. 18:15, programmini per il fine settimana ce ne sono? No, perché alcuni veramente hanno dovuto testé inventarsi qualcosa, perché non immaginavano, forse non credevano che ci sarebbe stata una giornata, anzi delle giornate ancora bellissime estive al 4 di settembre, 5 e 6 evidentemente. E allora so che molti hanno dovuto in fretta e furia organizzarsi, magari con un last second a questo punto, per fare qualcosa di bello, anche perché le nostre località sono ancora una volta pienissime di visitatori. Parlo dell'Adriatico, certamente parlo della Repubblica di San Marino, e quindi si sta bene tutti quanti insieme, perché poi le città, quando si svuotano, diciamo così, meno perdono tutta l'affluenza tipica dell'estate, fanno venire un po' di tristezza. Ora, al netto degli haters dell'estate del caldo, questo è. Quindi noi ci prendiamo la parte buona, siete d'accordo? Non lo so. E se così non fosse, fatemelo sapere. 335 104 1027. Noi intanto andiamo nella città degli angeli, insieme ad Achille Lauro, che ci dà a proposito un po' di relax, che poi mi pare di capire è il filo conduttore di questo pomeriggio.

Allora, effettivamente tanti approfitteranno del prossimo weekend, che però parte per alcuni addirittura stasera. Alessio da Morciano dice: domani mare finché si può con sto caldo, mica sembra settembre. Infatti questo weekend conviene approfittarne, perché il meteo, dicevamo, ci sta regalando ancora due giornate e forse di più praticamente estive. Ilaria da Montefiore, che bello Montefiore Conca, ciao, io sabato vado a Misano a vedere l'Italian Bike Festival, non vado in bici da anni, ma almeno guardo gli altri che fanno fatica, che è una strategia assolutamente rispettabile, Ilaria, ci manca, loro pedalano, tu guardi e magari alla fine ti prendi anche un gelato, che vuoi di più. Saluto anche Chiara di Misano Monte, sabato sera voglio andare a sentire i Radio Comariccione, Vasco ci sta sempre, estate o non estate, soprattutto in una serata così, insomma, una bella piazza, musica live, Vasco, direi che il programma non è assolutamente male. Chiudo questa ondata, non di calore, ma di messaggi al 335-104-1027. Lorenzo da Faetano, domenica penso di farmi un giro in bici, visto che, eccolo là, il Bike Festival mi torna. Ecco, se sopravvivo al caldo, vi scrivo, sì, facci sapere un pochino, mi raccomando, acqua soprattutto, perché con queste temperature il problema non è arrivare in fondo e arrivarci ancora capaci di parlare. Giselle, Dimash Media.

0: Beh, Giselle sapete che in realtà non esiste, è tutto frutto della I, ma quella è un'altra storia. Invece Gianna Nannini c'è e come, e in questa nuova canzone secondo me ha dato veramente il meglio di sé, perché ci parla di quelle volte in cui pensiamo di fare delle cose sbagliate, poi passa il tempo e ci accorgiamo che proprio quella scelta che sembrava sbagliata in realtà no, soprattutto con quella persona, ecco, nel momento meno opportuno vi è successo, insomma abbandoniamoci a questa meravigliosa errore. C'è Gianna Nannini.
1: Ascolti i successi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Beh, cosa vuoi dire dopo una cosa del genere? C'ho i peli che stanno facendo la ola. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Mamma mia, basta. Torniamo al nostro weekend. Che è meglio, amici di Radio San Marino. Cosa fate? Cosa avete in programma con questo, con questa appendice dell'estate che si sta allungando a settembre? Riccardo Laverucchio mi pare che abbia le idee chiare. Dice: io domenica mi guardo lo sport e non mi muovo dal divano. Ogni tanto serve anche quello. Sono d'accordo con te, assolutamente. Insomma, dopo un'estate passata a fare di tutto e di più, almeno un weekend in modalità divano, insomma, potrebbe essere anche un'idea, una terapia se vogliamo. Michela Bellaria, buon weekend a tutti, grazie. Io spero solo di riuscire a fare un bagno, perché finché c'è questo tempo sarebbe un peccato, e mi sa che saremo in parecchi a pensarla così, perché settembre sul calendario, ma fuori dicevo sembra pienamente estate, bisogna assolutamente approfittarne, e approfittarne anche di una summer compilation, quelle che vi regala Radio San Marino, no? In arrivo Fabri Fibra Pinguini con Goya, poi gli M People Moving On Up. Iniziamo con All Summer Long, mi sembra perfetto.

0: di Radio San Marino.
1: Mentre per proiettarci in avanti, amici, qualcuno di voi prima tra l'altro ha detto che ci andrà, sabato sera Riccione appunto c'è Voglia d'Estate e ai Giardini dell'Alba si canta Vasco. Allora alle 21 arrivano i Radiocom con questo tributo tutto dedicato proprio alle canzoni del Blasco, quindi preparatevi, ci saranno pezzi che insomma conosciamo tutti a memoria, li potremo cantare. L'ingresso poi è libero, all'aperto, una serata di settembre che sa ancora parecchio d'estate, insomma, sabato, ricapitolando, Giardini dell'Alba, Radiocom e Vasco Rossi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
3: Cresciuto

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
2: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
9: Qual era quella canzone che nell'estate del 95, se c'eravate già, suonava in ogni radio e però parlava di qualcosa non allegrissima, di una separazione? E vabbè, però Gwen Stefani racconta sì la fine di una relazione, però con quella voce, insomma, che è fantastica, senza esagerare, che è malinconica, trattenuta, insomma, No Doubt, Don't Speak.
10: Rivivi insieme a noi le

0: questo numero di WhatsApp 335 104 1027, 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027, la radio che senti ti ascolta.
1: Ed è il momento di ascoltare le ultime notizie alle 19.
0: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati da Laura Buonaiuti. Questa mattina il vescovo Domenico Beneventi ha celebrato una messa riparatrice nella chiesa dei Servi di Maria di Valdragone dopo il furto e i gravi danneggiamenti avvenuti nel giorno della visita del Papa. Durante il raid erano state sfondate 9 porte e rubato anche il tabernacolo con le ostie consacrate, poi ritrovato all'esterno. Il vescovo ha parlato di una ferita per l'intera comunità. In occasione della festa del 3 settembre, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto le congratulazioni degli Stati Uniti al popolo sammarinese. Ha ricordato la più antica repubblica del mondo, sottolineando la capacità del titano di preservare nei secoli la propria sovranità e il legame con i valori di libertà, indipendenza e perseveranza. L'accordo di associazione con l'Unione Europea avvicina il PSD alla famiglia socialista europea. Il segretario internazionale Gerardo Giovagnoli ha incontrato esponenti del Partito Socialista Europeo e alcuni eurodeputati, presentando la richiesta per il passaggio del PSD da partito osservatore a partito associato. La proposta è stata accolta favorevolmente e sarà valutata dagli organi del PSE. Ci spostiamo in Italia. Il giorno 1413 in cui il governo Meloni supera per longevità il secondo governo Berlusconi. Nonostante sui social la Presidente del Consiglio scriva che la stabilità non è un record da esibire, Fratelli d'Italia distribuisce video e brochure celebrativi parlando di occupazione record, meno tasse e stipendi più alti. Celebrazioni che toccano il culmine con la grande festa organizzata a Bari. Gli esteri, in Nepal, le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi 2 operai rimasti intrappolati in tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi. Chiudiamo con lo sport. Stasera la seconda giornata del campionato sammarinese di calcio. 4 le partite in programma, tutte alle 21:15. Spicca Treppenne Cosmos, le altre sono Fiorentino Virtus, Faetano Tre Fiori e Domagnano San Giovanni. Dalla redazione è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito, sui social e scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in Italia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, anche in Emilia-Romagna, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Ma soprattutto temperature alte, continua a fare molto caldo, siamo anche di 8-10 gradi al di sopra della norma, punte massime sulla bassa pianura padana fino anche a 36-37 gradi, se non in alcuni casi anche qualcosina in più. Andremo avanti così anche lunedì e martedì, poi da mercoledì le cose inizieranno a cambiare. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: E vabbè, prendiamoci questo weekend e ce lo portiamo a casa, poi si vedrà. Intanto si vede che sono le 19:03 e vedo soprattutto i vostri sorrisi rilassati finalmente, dai, un po' di pace dopo una settimana lavorativa. A proposito, prima vi chiedevo se avevate deciso cosa fare in questo weekend. No, perché in effetti c'è questa nuova tendenza che, detta così, sembra quasi una provocazione, si chiama empty weekend, letteralmente weekend vuoto. Cercheremo di capire cos'è e perché si sta allargando e diffondendo così tanto. Intanto buona serata da Gigi Restivo, si riparte.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Esatto, come dicono gli Imagine Dragons, sono le 19:10, amici e amiche di Radio San Marino. Prima abbiamo cercato di capire se avevate voglia di passare un weekend vivo, visto che è uno delle ultimi dell'estate, e invece vi voglio parlare del tutto il contrario, cioè dell'empty weekend, cioè weekend vuoto, cioè praticamente senza nessun programma, nessuna agenda già organizzata, ma soprattutto nessun obbligo di trovare sempre qualcosa da fare. E in effetti, se ci pensiamo, non è nemmeno una brutta idea in sé, perché abbiamo tutta la settimana, come vedete, piena di cose da fare, organizzazione, orari, appuntamenti, commissioni, telefoni, insomma, poi arrivi sabato e spesso facciamo esattamente la stessa cosa, perché abbiamo tutto già organizzato, cominciando dal venerdì sera in poi, e alla fine arriva la domenica sera e dici: bene, quando è che ci riposiamo? Vabbè, quindi l'idea dell'empty weekend, mi pare di capire, dovrebbe essere questo, cioè lasciare uno spazio che sia libero, no? Ti svegli quando vuoi, non devi decidere niente, sì, ci sarà il sole, vuoi andare al mare, ci vai, se non vuoi non ci vai, soprattutto non significa dire di no a tutti, semplicemente non avere troppe scadenze precise, anche perché a volte, a proposito, accettiamo gli inviti non perché abbiamo davvero voglia di andarci, ma perché magari l'abbiamo già programmato chissà quanto tempo prima, ci sembra brutto dire di no. Quindi magari, se volete, il prossimo fine settimana potremmo fare così, lasciare qualche ora senza programmi, non dico tanto, magari non cambia nulla, non succede nulla, ed è proprio questo il bello in fondo, dai.

0: c'era anche Beppe dal passato su Radio San Marino, ma invece ci ricatapultiamo al 4 di settembre e proprio oggi Miley Cyrus cambia pagina e soprattutto, diciamo almeno artisticamente, niente più Cyrus, semplicemente d'ora in poi la chiameremo Miley, ok? E questa canzone sembra proprio fatta per trascinarti fuori dal divano, te lo dico, perché il messaggio è questo: è stacca, non guardare più telefono, divertiti, vai a ballare. Un preludio del nuovo album, questa si chiama Base Persuadis.
1: I successi di domani.
2: Let's go.

0: Il grande Pino Daniele, neve al sole, 19:27. Stavo pensando che di questo passo e di questi tempi la neve la vedremo veramente poco, pochissimo. Vabbè, non stiamo a rattristarci, perché è weekend alle porte, quindi stiamo leggeri, easy più possibile. Anzi, vi faccio una proposta: stiamo ancora insieme qui su Radio San Marino, perché fra poco arriveranno appunto i successi di quest'estate e di tutte le altre che abbiamo cantato, che abbiamo ballato e che ci hanno fatto innamorare. Insomma, state qui perché ci si diverte. Poi alle 20, a proposito di divertimento, si continua alla stragrande con Stabiliamo un contatto nella versione rewind, sempre con Marco Corona. Io invece domani sarò qui dalle 5 in poi, se volete, ok? No, vado a dormire, però domani torno. Ciao a tutti da Gigi, buona serata.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui.
3: Here we go.
4: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
5: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
5: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il

0: software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Velocissima interruzione per ricordarvi che tra poco cosa c'è?
1: Per il momento buio assoluto.
0: Ma come buio assoluto? Cioè, stabiliamo un contatto in summertime con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Stabiliamo un contatto in summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino. Sì, perché tra poco comincia la versione rewind, stabiliamo un contatto, sono le 20. Radio.

0: Rewind.
1: E siamo pronti per cominciare l'appuntamento dedicato a quest'ora d'aria, quella che vi mette un po' in relax e speriamo anche di buon umore con la community di Stabiliamo un Contatto.
2: Serve un sondaggio, trasmettilo.

0: che faccia.
1: Per me era una giornata splendida. Ah. Adesso che succederà?
0: Sa cosa?
1: Se fa un minuto se ne andrà.
0: Ma no, sono appena arrivato.
1: Da troppi anni lo troviamo qua.
0: Beh, quello è vero.
1: Peggio di una telenovela.
0: Ecco. Sapete cosa faccio? Chiudo e vado via. Ciao! No, non vado via perché...
2: Dalla risposta del sondaggione di John...
0: Di martedì?
2: Io penso che abbia automaticamente già lanciato il nuovo sondaggione.
0: Di oggi?
2: Cioè... Chi è quella persona o comunque quella situazione che rovina il momento, no? Lui ha proprio detto tra le tre cose guardo il mio cellulare, mi rilascio, rispondo un po' di messaggi, ma puntualmente arriva qualcuno e gli dice sei sempre al cellulare, insomma ecco il sondaggio di oggi parte proprio da qui.
0: Ecco.
2: Chi è quella persona e qual è il momento dove puntualmente ti si rovina il tuo momento idilliaco, che sei da solo, relax, che hai bisogno di quei tuoi 10 minuti, ecco. Okay. Animo.
3: Contatto stabilito dalla Barbara.
0: Ciao.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te.
3: Allora, persona o situazione che rovina in un momento. Dunque, situazione.
0: Vai.
3: Arrivi a casa infreddolito, entri nella doccia, acqua calda, vapore, tutto quanto, ti insaponi.
0: Sì.
3: Ed improvviso comincia ad arrivare l'acqua sempre più tiepida e più tiepida. Non hai ancora finito di toglierti la schiuma di dosso e arriva l'acqua fredda.
0: Ecco.
3: Pensa a te che sfiga, peggio di così.
0: Era il momento.
4: Allegria.
0: E comunque potete anche immaginare tipo.
5: La scena è questa.
0: Vai.
5: Finita la giornata di lavoro,
0: sì.
5: Arrivi a casa e saluti figli, animali domestici, marito, eccetera.
0: Sì.
5: E ti siedi sul divano, ti stendi un attimo per rilassarti e parte un mamma, Gabri, dove sono quelle cose? Dov'è quello? Dov'è quell'altro?
0: Però adesso io non è che voglio, cioè, prendere le difese dei maschietti. Però siete voi donne che ci nascondete le cose in casa. Cioè, quindi dovete un attimino lasciare le cose come le lasciamo noi. Perché noi così nella nostra confusione le troviamo, va bene?
6: Ma lascio andare.
0: Va bene, allora lascio andare, ma può essere anche la vostra risposta breve. Cosa?
7: Una volta era la suocera.
0: Una volta, adesso non più. Chiudiamo a proposito del momento in cui raccontate le vostre vicissitudini domestiche con, se non sbaglio, quello che arriva da Roma.
8: Bella zì!
0: Vedi? Guido.
8: Per me il momento di rilassamento è quando sono praticamente accesso.
0: Ecco, in bagno, dai.
8: E chiaramente tu vai in bagno.
0: Sì.
8: E sistematicamente gli arriva mia moglie e mi dice oh, donna in bagno, pure io! E mi rovina il momento. Mi tocca...
0: Cosa?
8: Bloccare il fax.
0: Come
8: fa? Sì!
4: Che schifo!

0: 3355104127, chi è quella persona o quella situazione che rovina il momento? Allora,
1: caro Marco, l'unica cosa che mi viene in mente è tipo quando, sai, ti chiama una persona che magari ti vuole parlare seriamente e tu sei in bagno.
0: In bagno, capita? Succede?
1: Sì. Ciao.
0: Finito.
2: Facci vedere Donno Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
0: Sì, ma dopo, quando esce dal bagno. Ancora lì. Sam,
3: Allora, situazione viva tutto, parliamo proprio di sondaggio.
0: Perché?
3: Ci sono dei giorni che non arriva neanche un messaggio, o neanche, o me ne arrivano due o tre.
0: Sì.
3: Arriva sempre un messaggio.
0: Quando?
3: Quando faccio il vocale per te. Per stabiliamo un contatto.
0: Ma dai,
3: sempre. E mi tocca rifarlo, puoi rifarlo ancora.

0: Il fa poste, certo. Il fa poste, dai.
1: Mandalo prima.
0: Va bene, barzelletta, allora. Vai. C'è uno che va dal dottore di fiducia e dice: io ho un problema con mia moglie.
1: Sì.
0: Non vuole più venire a letto con me.
1: Aia.
0: Ma guardi. C'ho delle gocine che con queste qui vedrai che in due o tre giorni verrà a dirmi che è meglio smettere.
1: Addirittura?
0: Queste gocine. Però dopo una settimana ha venito. Dottore, non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Fa, ostia, non ha funzionato? Non ha funzionato che troppo. Di qua, di là, di sopra, sul letto. A un certo punto, il problema è stato che a un certo punto.
1: Come? Cosa è successo?
0: Si è spogliata tutta e l'ha voluta fare sul tavolo, l'ha voluta farlo sul tavolo.
1: Sul tavolo.
0: Vabbè, non era quello che volevo. Ah sì sì, ma glielo vado a dire al ristoratore che ci ha denunciato. Va bene, ciao a tutti.

0: Ciao Marchino Panza da Gradara. Oh Barry, bel sondaggio.
1: È vero, l'ha inventato lui.
0: Allora, il sondaggio di oggi dice: qual è la persona che ti rompe i maroni? Questo lo dico io.
1: Ecco, bravo.
0: Ti rompe i maroni nel tuo tempo.
1: Nel tuo
0: piccolo spazio temporale.
1: Temporale.
0: Purtroppo sono sempre i miei che rompono le balle, sinceramente.
1: I tuoi genitori?
0: Quando io sono in tranquillità e relax,
1: sì,
0: loro vengono sempre a romperti i maroni.
1: Ma
0: quella è la prassi per chi abita a casa con i genitori.
1: Ma davvero?
0: Purtroppo. Meglio di così non si può fare. Per non parare anche da amorosa.
1: Ecco.
0: Non scherzo.
1: Non scherzo.
0: Quando vai a casa sua e che ti metti lì 10 minuti, amore! Amore! Sempre così.
1: Sì.
0: Ciao Marchino, contatto esaurito. Ciao Barry.
1: Ciao, salutiamo Barry che è l'autore del sondaggio di oggi, che è stato poi diciamo suggerito da John.
2: Buongiorno ragazzi, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
2: La situazione a quel momento.
1: Quale?
2: In questo momento che sta arrivando.
3: C'è le pedane da scaricare.
2: Non ho pedane da scaricare. Sta arrivando il personaggio che regola l'accesso all'area dove devo caricare,
1: sì,
2: che rompe le scatole puntualmente per qualsiasi cosa.
1: Come adesso?
2: Quello lì è proprio quello che rovina l'attimo, l'istante. In diretta, signori.
1: Sì, è successo
2: così,
1: in diretta.
2: Non so che dirvi.
1: Infatti.
2: Romanticamente dalla provincia di Bari, come sempre, è tutto. Un saluto a Fabio Barry e naturalmente un abbraccio a John.
1: Okay.
2: Marco, a te niente.

0: Grazie.
1: Lasciamo stare, non ho parole.
0: Bene.
1: Vabbè, ragazzi, buon sondaggio a tutti.
0: Grazie, molto gentile. Ma noi abbiamo anche John, eh?
2: Ciao Marco, momenti di vita coniugale. Vai alla TV con la tua compagna, cominci a guardare un programma, il programma che vuole lei.
0: Sì.
2: Ma cosa succede? Lei si addormenta.
0: Ah.
2: Ma te non puoi cambiare canale, perché se si sveglia sono guai.
0: Ok.
2: Quindi aspetti, il programma finisce. Comincia anche un film che magari ti piace anche.
0: Ti piace,
2: E quindi te lo guardi. Arrivi, anzi, alla scena finale, quella più importante, e lei si sveglia e dice adesso andiamo a dormire. No, adesso non si va, ci vuole tanta pazienza per non fare i guai. Lo chiedo per un amico.
0: Cosa? Lo chiedi
3: John, ripigliati.

0: Paolo, sai qual è la cosa incredibile? Che noi oggi veramente stiamo raccontando tante situazioni in cui vi potete ritrovare. E infatti in questo momento noi non ci trasferiamo a casa Corona, ma a casa... diciamo il cognome, no, a casa di Stefano, a Riccione. Ecco.
1: Buon pomeriggio, Marco Corona. Qual è quella persona, quella situazione che ti rovina il momento? Classico.
0: Qual è?
1: Classico. Puntualmente, io sono sempre di sopra in mansarda che spattacco con il computer, faccio i miei lavoretti. A volte faccio anche le canzoncine.
0: Sì?
1: E puntualmente quando sono lì.
0: Cosa succede?
1: Cos'è che è? Si apre la porta della mansarda.
2: Stefano, ti vogliono!
1: Puntualmente, come non detto, ecco, quello è il momento che mi si rovina. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, vabbè, adesso ti rovina, cosa vuoi che sia?
3: Cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia?
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Vai, fate.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Eccola.
5: Allora, mi viene un po' da ridere perché purtroppo in casa mia non c'è nessuno che mi rovina il momento.
0: Ah, no?
5: Purtroppo sono da sola che mi rovino i momenti di relax. Nello specifico, ti spiego brevemente, io sono una persona che da qualche anno purtroppo dimentica le cose che ha già fatto, che deve fare. Quindi quando, siccome io la mattina mi sveglio molto presto, 5:30, 6.
0: Ah, però...
5: e quindi ho tante cose da fare durante il giorno, arrivo al pomeriggio che dico finalmente ho finito, vado per stendermi, per farmi quei 5 minuti di relax, e poi mi ricordo puntualmente appena appoggio il deretano sul divano
0: deretano.
5: Che ne devo finire altre 5-6,
0: ecco.
5: Quindi ad esempio andare a prendere il fin di polpulmino o preparare da mangiare o fare tante altre cose, ecco, quindi non ho mai pace.
0: Va bene.
6: No, ma te non stai bene bene.
0: Infatti, a proposito di chi non sta benissimo,
7: Oh Marco!
0: Oh Fabrizio!
7: Allora come andiamo?
0: Tutto bene?
7: Bene. Oh, che sondaggione facilissimo.
0: Davvero?
7: Forse facile, eh?
0: Come?
7: Poi per noi sposati è come proprio
0: come?
7: È facilissimo, è come sparare sulla Croce Rossa,
0: come
7: fare il cubo di Rubik in 10 secondi.
0: Io non ce la faccio.
7: È come scalare l'Himalaya senza bombole di ossigeno, è facilissimo, è facilissimo.
0: Sono esempi
7: allora,
0: che calzano.
7: Marco, la persona per noi sposati chi è?
0: La moglie,
7: la moglie, proprio la moglie.
0: Sì.
7: Tu sei lì proprio, la situazione classica è
0: vai.
7: Canottiera mutande sul divano che guarda la televisione che
0: schifo.
7: Proprio non pensa niente, sei lì relax, arriva lei.
0: Arriva lei sempre fisso.
7: E quindi così, per me la moglie. Ciao Marco.
0: Ciao, scusa però un attimo Fabrizio, però cioè avevi raccontato tutto bene, poi hai tagliato così velocemente, ma chissà cosa sarà successo.
8: Fuori onda.
7: Oh Marco, ho dovuto chiudere così veloce.

0: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
0: Guarda, nel mio caso è la situazione che rovina il momento.
1: Vedi perché?
0: Perché praticamente quando io vado al bagno a fare la cacca, insomma, la cacca,
1: sì,
0: no?
1: Però, dai,
0: che facciamo tutti.
1: A quest'ora.
0: Ecco, allora vado lì per fare le mie cosine con il mio cellulare, il mio caffè, voglio stare tranquilla.
1: Sì.
0: Oh, cosa succede? Ed è successo più di una volta.
1: Cosa?
0: Suona il campanello della porta. E ovviamente inizio a pensare, ma sarà una raccomandata? Gente, magari mia figlia.
1: Certo.
0: E allora cosa fai?
1: Cosa fai?
0: Mi è capitato di alzarmi così com'ero e andare ad aprire o a sentire chi fosse. Ma ogni volta era il corriere che doveva lasciare il pacco per quella di sopra, che non risponde mai.
1: Ecco.
0: Veramente, io penso che mi abbia sentito più di una volta a mandarla qui al paese. Vabbè, ci vuole pazienza. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Anto. Allora, dicevo, 335 104 1027 per farci sapere, magari se vi viene anche in mente, perché all'inizio del programma la nostra Sabri, sapete cosa ci ha detto?
2: Non lo so.
1: Ecco, vedi?
3: Siamo un paese di esauriti.
1: È un po' sì, però alla fine pensandoci.
2: Allora Marco, dai, ci ho pensato, mi è venuta in mente una roba.
1: Vai.
2: È una situazione, è una cosa che dà fastidio. In primis il telefono. Suona sempre quando non deve suonare. Infatti io sono una di quelle che lo tiene perennemente silenzioso, vi richiamo io.
1: E
2: poi un'altra cosa, mi collego al vocale di prima.
1: Quello di Gabriella, forse.
2: Arrivi a casa,
1: sì.
2: Ti siedi, ti rilassi 2 secondi e senti, mamma, stai 5 minuti con me, mamma, io ho sete, mamma, io ho fame, mamma si è rotta le...
1: No!
4: E stiamoci calma.
1: Perché poi l'abbiamo anche detto, riconosciuto, che insomma bisogna stare calmi, però vengono fuori queste situazioni. Vista, l'ha trovata anche Sabri.
5: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito della Veglia, sono Giuni. Chi è quella persona o situazione che ti rovina il momento?
1: Chi è?
5: A me
1: chi è?
5: Più che momento la marvina tutta la giornata, è la persona.
1: Davvero?
5: Il problema è che è un po' sfeno.
1: Non puoi fare il nome?
5: Posso fare il nome, Marco? Ti rispondo stasera con il nome, eventualmente, se vuoi, ma non si può.
1: Non si può.
5: Ciao, buona giornata.
1: Sì, io ho capito però.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Buongiorno, ma un bar aperto per un caffè qua.
1: Ecco, parlavamo di persone che rovinano il momento. Ha rovinato la canzone, noi eravamo in ascolto qui su Radio San Marino. Qual è il momento o la situazione che vi viene rovinata? Ditecelo.
2: Puntualmente, quando sono al tirocinio, dovrebbe essere il momento in cui il cellulare non dovrebbe suonare.
1: Non dovrebbe.
2: Non ci dovrebbero essere le chiamate. Ah. E invece, puntualmente, il cellulare vibra peggio di un vibratore. Mi dispiace fare questo paragone qui, però sì. È questo. Quando è il campo sportivo, quando è la famiglia e quando può essere una terza persona che potrebbe anche essere il telemarketing, che è successo veramente. E io penso, vabbè, potrebbe essere qualcuno che dovrebbe prenotare per una cena nel campo. E invece no. Vuoi fare l'offerta? Ma a fangul! Ecco. Ciao ciao!
0: Stiamoci calmi, calma!
1: Io non capisco, ogni tanto perdo il filo di Andrea.
3: Ah, ma che cosa? Un ervine momento, delle volte perché? Hai il telefono nelle mani, fai tempo a mettere nelle tasche, che appena letto un messaggio e arriva un altro messaggio, Dio mo non ce l'avevi in mano adesso, chi è ancora?
1: Chi è?
3: Corona!
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
1: Già.
5: Ciao Marco, contatto stabilito. Allora, te immagina la scena.
1: Vai.
5: Io arrivo a casa dal lavoro.
1: Sì.
5: Arrivavi. Casa dal lavoro.
1: E che succede?
5: Mi rilascio un attimo sul divano.
1: Sì.
5: E arriva lei.
1: E lei chi, dai? Lei.
5: Hai capito bene?
1: Sì. Abbiamo capito tutti, dai. La tua lei, dai.
5: E mi fa: ti sei ricordato di fare quello che ti avevo detto?
1: Panico.
5: E dopodiché scatta il panico. Ecco, quella è la frase che mi rovina il momento.
1: Perché poi te lo chiedi,
5: perché
1: giusto?
5: Puntualmente io non mi ricordo che cos'è che dovevo fare.
1: Ma anch'io, quante volte mi è capitato?
5: Tante volte bleffo, dico sì.
1: Sì, sì, cosa?
5: Cerco di ricordarmi cosa mi aveva detto di fare la Patrizia. Ma più delle volte
1: ti sgama lei, che
5: farmi ridire cosa dovevo fare e farlo.
1: E lei chi è?

0: nota che sono a casa di lei.
1: Sì.
0: Lui nota che sul comodino di lei c'è la foto di un uomo.
1: Aia.
0: Chi è questo qui?
1: Chi
0: fratello?
1: È? Tuo fratello?
0: No, sciocchino.
1: No, no.
0: È tuo padre?
1: No.
0: No, sciocchino. Ah. Non sarà mica tuo marito? No, sciocchino. Mm.
1: E
0: il tuo fidanzato? No, no, sciocchino, ti dico di no. Ma chi è?
1: Chi è?
0: Vuoi dire chi è? Ero io prima dell'operazione.
1: No. No.
0: Vedi mai, non si sa mai.
1: No, no, no, no.
0: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao, ciao.
2: Abbandono, io abbandono. Dopo sta risposta io abbandono.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con...

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Talk about, talk about, talk about, talk about.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Siena Spyro, Great Expectation.

0: Julie Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, non...

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!